0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Grupo Turquesa. Frecuencias moduladas con mayor poder radial.

toi, dalle mamme, ponte a toi, dalle mamme, ponte a toi, ponte a toi, ponte a toi, dalle mamme, ponte a toi, dalle mamme, ponte a toi, dalle mamme, ponte a toi, ponte a toi, ponte a toi.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la península, Grupo Turquesa.